0: Vous écoutez Opéra, une radio thématique de France Musique.
1: Déambulation da Ponte, Mozart.
2: Calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, ti con quella cerca menar, ti con quella cerca menar.

0: Leporello, ove sei?
1: Son qui per mia disgrazia, e voi?
0: Son qui.
1: Chi è morto, voi o il vecchio?
0: Che domandata bestia, il vecchio.
1: Bravo. Due imprese leggiadre, sforzar la figlia d'ammazzare il padre.
0: L'ha voluto, suo danno.
1: Madonna, Anna, cosa voluto?
0: Taci, non mi seccar. Vien meco, se non vuoi qualche cosa ancor tu.
2: Non vuoi nulla, signor, e non parlo più.
3: Oh, del padre e del regno in soccorso voglio.
4: Tutto il mio sangue verserò se bisogna. Ma dove incellerà?

0: già rinviene, date le nuovi aiuti.
1: Padre mio,
0: celate, allontanate agli occhi suoi quell'oggetto

0: Or su, spicciate presto, cosa vuoi? L'affar di cui si tratta importante.
1: Lo credo.
0: È importantissimo.
1: Meglio ancora, finiscila.
0: Giurate di non andare in collera.
1: Lo giuro sul mio onore.
0: Purché non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedi?
1: Nessun ci sente. Via.
0: Vi posso dire tutto liberamente?
1: Sì.
0: Dunque, quand'è così?
1: Caro signor padrone, la vita che menate è da briccone.
0: Temeraria in tal guisa.
1: E giuramento.
0: Non so di giuramenti, taci o chio.
1: Non parlo più, non fiato padron mio. Così saremo amici. Ora di un poco, sai tu perché son qui?
0: Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo saper per porla in lista.
1: Alà, che sei il grand'uomo.
0: Sappi che io sono innamorato d'una bella dama e son certo che m'ama. La vidi, le parlai in me qual casino questa notte verrà. Zitto, mi pare sentir odor di femmina.
1: Cospetto, che odorato perfetto.
0: All'aria mi par bella.
1: E che occhio dico?
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreni.
1: Già prese poco.

0: bella che vero, ben nato Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui nostro fellone, don Indanni.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.
1: Posso venire dopo azion sinistra.

0: via, siate più ragionevole. Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il vero.
0: Via, dillo un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
3: Ben fa presto.
2: Madama, è veramente in questo mondo con ciò sia cosa quando fosse che il

0: Lasciate che vada, egli non merda che su di lui pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, mi tradì.
0: Consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese.

Mille tre. Compra queste contadine, cameriere cittadine, va contesse e baronesse.

3. 1003. 1003. Non, queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchese.

finta al vino, calda la testa, una grafista fa preparar. Se entro in piazza qualche ragazzo, tengo con bella cerca menar, tengo con bella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Se il colgo d'ordine la razza sia, chi

Ho la melisa ad una decina del mio mattar. Se trovi piazza qualche ragazza, dico che bella, cercamela. Ho la melisa ad una mattina ad una decina.

0: guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a non accede generoso il padrone.
1: Io permette la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se tu mi osservo o no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potrò.

0: il mi ripeto gli di questa canzone.
1: Chi? Basilio? Birbante!
0: E tu credevi che fosse la mia dote merito del tuo bel muso?
1: Venera lusinga!
0: E la destina per ottenere da me certe mezz'ore che ho diritto feudale.
1: Come? Né fio di suoi non l'hanno conte abolito?
0: E ben ora è pentito e par che tendere scattarlo da me.
1: Bravo! Mi piace! Che caro signor conte, ci vogliamo divertir! Trova tua vete! Ci suona? La contessa?

bene, io tutto farò, senza riserve tutto a me palesate. Avrei pur gusto di dare in moglie la mia serva antica a chi mi fece un libro rapir l'anica.

0: Anna, tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma se mai qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento e ti lascio. Odi,
1: non ho dubbi.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurne con Figaro destinai.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, parla mia cara. E con quel dritto che oggi prendi su me, finché tu mi chiedi

0: Io ti vo far felice. Tu ben sai quanto io t'amo. A te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunire del giorno. Ah, per questo favore io pagherei.
1: Ero uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Oh, te.
0: Esci e alcun non entri.
2: Che vi lasci qui solo?
1: Sarà la mamma e sarà. Spada c'è.
0: Qui dietro mi parlo.
2: Non avvicinate.
0: Taci! E cerca che parta.
2: Oh, ahimè, che fate?
1: Susanna, il ciel vi salvi. Avreste a caso veduto il conte?
2: Che cosa deve far me col conte? Anima, uscite!
1: Aspettate, sentite, Figaro di lui cerca.
2: Cielo, e cerca chi dopo voi più l'odia.
0: E Gian come mi serve?
1: Io non ho mai nella moral sentito. Uno ama la moglie, odi il marito.

0: A ciascun i suoi gusti, io mi credea che preferire doveste per amante, come fan tutti quanti, un signor liberal, prudente e saggio, un giovinastro, un paggio.
1: A cherubino?
0: A cherubino, a cherubino d'amore, oggi sul far del giorno passeggiava qui intorno.

0: La canzonetta, ditemi in confidenza, io sono amico ed altrui nulla dico, e per voi, per madame.
1: Che diavoli ha detto?
0: A proposito, figlio, istruitelo meglio, egli lo guarda a tavola si spesso, e con tali modestia che se il conte s'accorge, e sul tal punto, sapete, egli una bestia.
1: Scellerato, e perché andate voi tra i menzogni sfargendo?
0: Io... Che ingiustizia! Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono, io non aggiungo un pelo.
2: Come?

0: ma da me sorpreso ancor.
1: Come?
2: Che?
0: Da tua cugina l'uscio ier trovai rinchioso. Picchio, ma pre Barbarina paurosa fuor deluso. Io tal musa insospettito guardo, cerco in ogni sito.

0: Basilio, intracciato sto di Figaro volate, io vo che il veda.
1: Io ti sento,
0: restate, che baldanza, e quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha duopo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era amico quando voi qui giungeste, e mi chiede ad impegnar la padrona a cedergli grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose, ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma io stesso m'assisi quando in camera entrai,
1: e dell'ora di Pietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi,
1: allora io pieni mi volsi e qui m'ascosi.
0: Uccelli, dunque ha sentito tutto quel che io ti diceva?
1: Feci per non sentir quanto potevo.
0: Oh, per figlia!
2: Frenatevi, vien gente.
0: E voi restate qui, piccio serpente!

0: questa commedia ci danza secondo bicorbio.
1: Speranza!
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo, or che aboliste un diritto singrato a chi ben ama.
2: E la direttore non ve più, cosa si brava?
0: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite, ora voi tocca costei che il vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo onesta candida vesta.
3: Diabolica astuzia!
2: Ma fingere conviene, son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto

0: prima. E voi, non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padrono scaccia dal castello.
0: Oh, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando di una famiglia.
1: Perdonami, signora.
0: Non meritate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Men di quel che tu credi.
1: È vero, mancai, ma del mio abbraccio.
0: Ben, ben, io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi. Partite tosto, addio.
2: Ah, fin domani so.
0: No, parta tosto.
1: Obbediente signor, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta, la Susanna abbracciate. Inaspettate il colpo.
3: Ehi, capitano, ha neppure la mano.
0: Io vo partire.

0: Guarda la spada, scegliete qual di noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, e duelli non fosse nella mensa.
2: O battervi, o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate.

non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali sono queste vostre belle. Se hanno come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangiano come noi, se vestono gonne, al fin sedere.

0: pensar sublime.
1: Analogia d'amor.
0: Disinteresse.
1: E mi immutabil carattere.
0: Promesse.
1: Proteste.
0: Giuramenti.
1: Pianti, sospiri, correnze, svenimenti. Lasciatemi un po' ridere.

0: Giochiamo!
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
2: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: E un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non farti tutto questo alle vostre Penelope!
1: Giuriamo!
2: E da soldati d'onore!
3: E da soldati d'onore!
0: E tutto quel farete chi?